0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. La Croazia celebra oggi la giornata della lotta antifascista. Ricorre infatti l'85esimo anniversario della nascita del primo distaccamento partigiano di Sisak, fondato il 22 giugno 1941. Si trattò della prima formazione armata antifascista dell'Europa sud-orientale. Le commemorazioni ufficiali alla presenza del presidente Zoran Milanovic si tengono nel Parco Memoriale di Brezovica. Celebrazioni anche a Pola. Nel Parco Tito sono state deposte corone al monumento dedicato ai combattenti caduti e alle vittime del fascismo. Il presidente dell'Associazione dei combattenti antifascisti di Pola, Boris Siljan, ha ricordato come l'antifascismo sia un valore che non deve essere dimenticato e che deve essere trasmesso alle giovani generazioni. Siljan ha sottolineato inoltre che l'Istria non ha mai ceduto, richiamando le pagine della resistenza al fascismo nella regione, dalla ribellione del Prostimo alla Repubblica di Albona fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con oltre 17.000 vittime. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ha affermato che questa giornata rappresenta anche un'occasione per riaffermare i valori della tolleranza, del rispetto reciproco e della convivenza. Esteri. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Secondo i paesi mediatori, Qatar e Pakistan, le parti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Le delegazioni hanno parlato di progressi incoraggianti e istituito un alto comitato per la supervisione politica dei negoziati, che proseguiranno nelle prossime settimane. Nuovo attacco notturno di droni ucraini in Crimea e in territorio russo. I raid hanno preso di mira la centrale termica di Tavriska e la periferia di Mosca, vicino a una raffineria di petrolio. Esplosioni e incendi sono stati segnalati anche nelle regioni occupate di Donetsk e Zaporizhia. Gli attacchi fanno parte della strategia di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe, che sta già causando gravi carenze di carburante per i civili in Crimea. Il governo avvia la privatizzazione del cantiere navale Uljanik Brodogradnja 1856 di Pola. Il Centro per la ristrutturazione e la vendita ha pubblicato il bando per la cessione del 97% delle quote detenute dallo Stato, con una base d'asta di poco superiore agli 11 milioni di euro. Tra le condizioni previste figura il mantenimento dell'attività cantieristica. Attualmente nello stabilimento è in costruzione una nave per il trasporto di bestiame. Ricordiamo che nelle scorse settimane il cantiere ha sottoscritto un accordo strategico con la società spagnola Navantia. L'intesa apre la strada alla possibile costruzione di moderne corvette multiruolo destinate alla Marina Militare Croata. La questura di Pola ha individuato il minorenne protagonista di un video diffuso sui media nel quale si vede il giovane guidare un monopattino in modo irregolare e mettendo a rischio la propria e l'altrui sicurezza. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo circolava con un monopattino non autorizzato, effettuava sorpassi e invadeva la corsia opposta. Nei suoi confronti sarà presentata una denuncia al tribunale competente. L'appello ai genitori è di verificare che i monopattini acquistati per i propri figli siano conformi alle norme sulla circolazione stradale. Il meteo prevalentemente soleggiato con qualche nube, localmente con lo sviluppo di nubi, possibili piogge e rovesci contemporali. Venti deboli o moderati divora. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 30 e 35. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Croazia celebra la giornata della lotta antifascista. Iran-Stati Uniti, in Svizzera primo round di colloqui, definita una tabella di marcia di 60 giorni. Pola avvia la privatizzazione del cantiere Uljanik-Brodogradnja, bando per la cessione del 97%. Minoranza italiana, Michele Scalembra nominato consulente superiore per il sistema scolastico. Umago al via il festival Leone d'Oro, riflessione sull'uomo contemporaneo al centro della 27esima edizione. Il meteo, per il resto della giornata prevalentemente soleggiato con qualche nube. Localmente con lo sviluppo di nubi, possibili piogge e rovesci con temporali. Venti deboli o moderati di bora. Temperature tra 30 e 35 gradi. Domani soleggiato, nel pomeriggio e in serata possibili locali rovesci temporaleschi. Venti deboli o moderati di bora e nord-ovest. Temperature minime tra 15 e 23 gradi, massime tra 30 e 35.

0: La Croazia celebra oggi la giornata della lotta antifascista. Ricorre infatti l'85esimo anniversario della nascita del primo distaccamento partigiano di Sisak, fondato il 22 giugno 1941. Si trattò della prima formazione armata antifascista dell'Europa sudorientale. Le commemorazioni ufficiali alla presenza del presidente Zoran Milanovic si sono tenute nel Parco Memoriale di Brezovica. Celebrazioni anche a Pola. Nel Parco Tito sono state deposte corone al monumento dedicato ai combattenti caduti e alle vittime del fascismo. Il vice sindaco di Pola, Vito Paoletic, ha sottolineato che questa giornata va soprattutto ricordata con consapevolezza e vissuta quotidianamente attraverso i propri comportamenti nel segno dei valori dell'antifascismo.
1: Oggi la Croazia festeggia la giornata della lotta antifascista. In tal senso giungano ai vostri ascoltatori, ai nostri concittadini e connazionali, ma non soltanto a loro, i miei più sinceri auguri a nome della città di Pola. Ovviamente manca il mio nome personale. Oggi in Croazia ricordiamo quel 22 giugno del 1941, data nella quale ebbe luogo la formazione del primo distaccamento partigiano nella zona di Sisak, ma la giornata odierna non deve essere celebrata, a mio avviso, come la ricorrenza di un avvenimento storico, non deve rappresentare un'occasione per una resa di conti storici o per il solito alterco tra destra e sinistra, bensì è necessario prendere atto del fatto che l'antifascismo, sebbene vada compreso nel proprio contesto, compreso e conosciuto nel proprio contesto storico, va celebrato e vissuto quotidianamente, in primis nel pieno, secondo me, nel pieno rispetto del prossimo, nel garantire i diritti umani e una vita dignitosa a ogni essere umano, fuggendo dunque quelle politiche autoritarie, ahimè sempre presenti, e fuggendo ogni politica di stampo nazionalista, nonché ogni tipo di violenza, non soltanto e necessariamente quella politica. L'antifascismo, secondo me, significa rifiuto di qualsiasi forma di dittatura, in fin dei conti, è rifiuto di censure e discriminazione, è promozione dei valori volti al pluralismo, al rispetto di qualsiasi forma di minoranza, nonché anche un confronto, certo un confronto, una discussione sì, ma pacifica, no? In pieno spirito democratico. Oggi dunque è anche una festa della democrazia, in fin dei conti, e dobbiamo esserne consci e andarne anche fieri. Ancora una volta dunque a tutti gli ascoltatori di Radio Pola, che ringrazio per avermi appunto interpellato, auguro una buona giornata della lotta antifascista.
0: Il presidente dell'Associazione dei combattenti antifascisti di Pola, Boris Silian, ha ricordato come l'antifascismo sia un valore che non deve essere dimenticato e che deve essere trasmesso alle giovani generazioni. Silian ha sottolineato inoltre che l'Istria non ha mai ceduto, richiamando le pagine della resistenza al fascismo nella regione, dalla ribellione del Prostimo alla Repubblica di Albona, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con oltre 17.000 vittime. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ha affermato che questa giornata rappresenta anche un'occasione per riaffermare i valori della tolleranza, del rispetto reciproco e della convivenza. Esteri. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Secondo i paesi mediatori, Qatar e Pakistan, le parti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Le delegazioni hanno parlato di progressi incoraggianti e istituito un alto comitato per la supervisione politica dei negoziati che proseguiranno nelle prossime settimane. Nuovo attacco notturno di droni ucraini in Crimea e in territorio russo. I raid hanno preso di mira la centrale termica di Tavriska e la periferia di Mosca, vicino a una raffineria di petrolio. Esplosioni e incendi sono stati segnalati anche nelle regioni occupate di Donetsk e Zaporizhia. Gli attacchi fanno parte della strategia di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe, che sta già causando gravi carenze di carburante per i civili in Crimea. Il governo avvia la privatizzazione del cantiere navale Uljanik Brodogradnja di Pola. Il Centro per la ristrutturazione e la vendita ha pubblicato il bando per la cessione del 97% delle quote detenute dallo Stato, con una base d'asta di poco superiore agli 11 milioni di euro. Tra le condizioni previste figura il mantenimento dell'attività cantieristica. Attualmente nello stabilimento è in costruzione una nave per il trasporto di bestiame. Ricordiamo che nelle scorse settimane il cantiere ha sottoscritto un accordo strategico con la società spagnola Navantia. L'intesa apre la strada alla possibile costruzione di moderne corvette multiruolo destinate alla marina militare croata. Dalla questura istriana, individuato il minorenne protagonista di un video diffuso sui media nel quale si vede il giovane guidare un monopattino in modo irregolare e mettendo a rischio la propria e l'altrui sicurezza. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo circolava con un monopattino non autorizzato, effettuava sorpassi e invadeva la corsia opposta. Nei suoi confronti sarà presentata una denuncia al tribunale competente. L'appello ai genitori è di verificare che i monopattini acquistati per i propri figli siano conformi alle norme sulla circolazione stradale. Esplosione di una bombola di gas questa mattina a Parenzo in un appartamento di via Massa Lombarda intorno alle 9:30. Una donna anziana è rimasta ferita nell'impatto ed è stata subito soccorsa e trasferita all'ospedale di Pola. L'episodio è stato confermato dalla questura istriana che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'esplosione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia insieme all'ispettore per la protezione antincendio, esplosivi e armi incaricati del sopralluogo tecnico. Le cause della deflagrazione sono ancora in fase di accertamento. Dal mondo CNI. Michele Scalembra, preside della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume dal 2014, è stato scelto dall'Agenzia Croata per l'Educazione e l'Istruzione come nuovo consulente superiore per la minoranza italiana. Andrà a sostituire Patrizia Pitacco in un ruolo chiave per il coordinamento e lo sviluppo del sistema scolastico della comunità nazionale italiana. La nomina non è ancora operativa. Occorre attendere la scadenza dei termini per eventuali ricorsi e il completamento delle procedure amministrative. Successo Isola per la tappa di Dimela Cantando, la rassegna musicale nell'ambito del Festival dell'Istroveneto. A conquistare il pubblico è stato il brano Istria Ancora di Nicola Stule e della Clapa Scala, che ha ottenuto oltre il 37% delle preferenze. Sul podio anche Per sempre nona di Matteo Tromba e Un mondo malà di Erika Bellè. Nella gremita piazza Manzioli si sono esibiti 13 brani inediti dedicati ai temi dell'identità, delle radici, dell'amicizia e del legame con il territorio. La finalissima è in programma il 27 giugno in piazza San Servolo a Buie, dove saranno assegnati anche i premi della giuria. Inizio alle 21 con diretta sulla nostra emittente. Ad Umago prende il via la 27esima edizione del Festival Internazionale di Teatro da Camera Zlatni Love, Leone d'Oro. La rassegna di quest'anno ha come tema Sulla soglia della ragione, scelta dal direttore artistico Damir Zlatar Fraj, e propone una riflessione sull'uomo contemporaneo, sulle sue paure.

cinema all'aperto e feste popolari. Tra gli eventi più attesi figurano la festa dei Bumbari, la notte di Galesano, la festa delle Cioche, il Festival Internazionale del Folklore Leron e la giornata della città. L'inaugurazione ufficiale dell'estate dignanese sarà accompagnata anche da un appuntamento artistico. Alle 20.30, mezz'ora prima dell'accensione dei fuochi, nella Galleria Loggia di Palazzo Bradamante, sarà aperta la mostra annuale del gruppo di ceramica della Comunità degli Italiani di Tignano, intitolata Ritratti di Famiglia.

Il meteo domani soleggiato, nel pomeriggio e in serata possibili locali rovesci temporaleschi. Venti deboli o moderati di bora e nord-ovest. Temperature minime tra 15 e 23 gradi, massime tra 30 e 35. E per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, godetevi il resto della serata in compagnia di Radio Pola.